0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Esho ngulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria esho nzuri mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omobwaga.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropwe bayori.
2: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
3: Enda biye shongolo yeah. Sikana bibawa
4: na Dani mweusi.

0: Endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni. Itabeni ni moja na mbili.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni 102.2 MHz FM.

0: wamabe hanua umilabire yira komedia. Kanayane tuwebere umikoreshe 09 94 55 52 66 wasi inja.
1: Radio Moto Butembo Beni.